0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

position, sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
3: Benvenuti alla puntata speciale di Speedy Caracol, io sono Lolly.
4: Io sono Pietro.
3: E ci troviamo al Muddy Waters.
4: In compagnia di Marco Solporini, che è il titolare, più che altro è l'organizzatore degli eventi. Facciamo subito, prima di dare la parola a lui, così ci spiega un po' cos'è il Muddy Waters, come funziona, quando è nato.
5: Intanto salutiamo il vostro pubblico, quindi amici di Speedy Caracol, welcome to your Muddy Waters experience. Il Muddy Waters cos'è? Il Muddy Waters è musica, è passione. Muddy Waters è la voglia di divertirsi, si corre il rischio di divertirsi venendo al Muddy Waters e sentire musica e le proposte che diamo alle persone. Abbiamo una programmazione, non voglio essere presuntuoso, però abbiamo una programmazione effettivamente che è difficile da trovare nei nostri posti, difficile da far capire per i nostri posti, perché non essendoci mai stata una programmazione del genere, diciamo, l'utenza non è così abituata ad affrontare questi tipi di spettacolo. Oggi c'è un evento incredibile a livello, ma possiamo dirlo, mondiale, senza
3: buttarci
5: le unghie sul colletto della giacca. Si sta parlando di Ian Pace, l'unico storico batterista dei Deep Purple, colui che i Deep Purple non ha mai lasciati, per cui può anche essere indicato come l'anima dei Deep Purple. Stasera è qua a sostenere, con l'umiltà di un ragazzino, ed è un uomo di 63 anni, un gruppo di zona che sono i Rattle Rattle. E in apertura di questo evento, per commemorare il quarantennale del Machine Head Made in Japan, e sto parlando dei due dischi usciti nel 72 che hanno consacrato un po' di parco nel mondo dell'hard rock, in apertura di questo evento incredibile sarà sempre un artista di zona, Angelo Minoli, ad aprire il concerto con pezzi suoi originali suonati dallo stesso Ian Pace, che in questi giorni, con l'umiltà, ripeto, di un ragazzino, se li è studiati e viene qua a proporli con un entusiasmo incredibile. Per cui stiamo già tremando, a poche ore dal concerto stiamo già tremando, e speriamo che ci sia veramente la passione che risponda a questo evento, che sia per la musica, per la voglia di far capire cos'è stato, perché quello che è stato ha generato quello che c'è. E per cui chiunque faccia musica, anche se vuole fare intraprendere un percorso individuale, via dicendo, deve avere almeno la conoscenza di quello che ha generato tutto quello che c'è oggi, perché è un po' come costruire una casa dal tetto, no? Cioè uno fa quattro note, uno fa quattro note con la chitarra, dice sono un chitarrista, faccio i pezzi, poi ti dicono chi è, un a caso, David Gilmour, lo confondono con Dante Alighieri, non sapendo neanche chi è Dante Alighieri.
3: Ecco, cioè,
5: è un po' questo, è comunque cultura, un altro aspetto della cultura, ma è comunque cultura.
4: Già che ci siamo, precisiamo un po' che proposta avete qua, per chi non lo sapesse. Tu parli dei gruppi che suonano, cioè hai citato questi fondatori, queste radici della musica moderna. Per essere più precisi, che generi proponete?
5: Ma noi affrontiamo abbastanza a 360 gradi, ora le estremità non le utilizziamo né da una parte né dall'altra, né sull'elettronica né su, anche se sono aspetti effettivamente giusti e da considerare nel mondo della musica. Però bisogna anche, essendo un'attività commerciale, bisogna anche seguire quello che è un po' la massa chiede, e noi non vogliamo piegarci solo ed esclusivamente a quello che la massa vuole, perché la massa della zona vorrebbe il liscio tutti i giorni, e noi il liscio, io neanche più i capelli mi liscio, liscio basta. E non so cos'altro dire, nel senso non so, non, non ci sono parole per far capire cos'è il Muddy Waters. Il Muddy Waters va frequentato per capire cosa fa. Tutto lì.
3: Ecco, ora sì. Io volevo chiedere un'ultima domanda, che sarebbe: quali saranno i prossimi appuntamenti qui al Muddy Waters? Perché sappiamo appunto di Ian Paice stasera, però questo mese, nei prossimi mesi, se c'è qualche iniziativa?
5: Sì, ci sono continuamente. Noi abbiamo una programmazione ora a memoria.
4: Poi i contatti, insomma, dove cercare.
5: Sì, a memoria non mi vengono, perché ripeto, ho 8.000 date in testa, essendo organizzatore, in più sono quello che fa anche le grafiche, le cose, mi volano date e numeri dovunque. Non ridere. Il discorso è semplice, basta andare sul sito del Muddy Waters, sulla pagina programmazione, e mese per mese viene stilata la proposta di quel
4: che periodo. È www.muddywaters.it.
5: www.muddywaters.it.
3: Esatto. Esiste anche una pagina Facebook, se volessi.
5: Esiste anche una pagina Facebook che utilizziamo naturalmente per invitare tutti i nostri numerosissimi amici, che peraltro sono già arrivati al limite che Facebook può sopportare. Per cui c'è una coda infinita di persone che vorrebbero entrare nel circuito, e man mano che si leva qualcuno, perché si scocciano di avere magari inviti, cose via dicendo, si inseriscono persone nuove.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere relazione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
1: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA Infantino per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la federazione mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.

0: Eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno a tutti, io sono Lisa e la mia compagna qui accanto a me è Giorgia. Oggi parliamo della prostituzione. Partiamo dall'articolo Codacons del 13 ottobre 2023. In Italia il settore della prostituzione coinvolge ogni anno 3 milioni di clienti e 90.000 lavoratrici stabili. Durante il periodo della pandemia 2020-2021 il settore ha guadagnato 4,5 miliardi di euro. Durante questo periodo è cambiato il modo in cui le donne vengono sfruttate. Le lavoratrici hanno offerto servizi a domicilio, ma non solo, anche online attraverso la webcam. A volte potevano anche ospitare i loro stessi clienti a casa. Il 10% delle ragazze sono minorenni, il 55% straniere africane o dell'est Europa, e 20.000 ragazze lo fanno solo in caso di necessità economica. Ad esempio, se devono fare un viaggio o gli serve una borsa. Queste ragazze guadagnano anche 500 euro per ciascuna videochiamata. Una buona fetta è gestita dalla mafia, in particolare da quella cinese e nigeriana.
5: Come dice la testata giornalistica Huffington Post, nell'articolo UE e Italia contrastino la mafia nigeriana ponte per prostituzione e lavoro nero dello scorso agosto, la mafia nigeriana rappresenta da anni il ponte per le attività criminali riguardanti lo sfruttamento sessuale e del lavoro in Europa, sfruttando la povertà e la corruzione in Nigeria per indurre le persone ad emigrare. I giovani sono particolarmente vulnerabili a questi crimini, sia per lo sfruttamento sessuale che lavorativo. È cruciale dunque un'immediata azione coordinata tra autorità e organizzazioni internazionali per contrastare questa forma di criminalità e proteggere le vittime. Negli ultimi anni i trafficanti nigeriani operano soprattutto nelle aree dove i giovanissimi, non avendo accesso alle campagne di informazione e sensibilizzazione, sono più facili da influenzare anche attraverso rituali religiosi. La mafia nigeriana rappresenta oggi un pericolo in costante aumento, grazie soprattutto alla sua transnazionalità che le consente collegamenti internazionali in ogni parte del globo per la realizzazione di qualsiasi crimine, non solo di quelli di tratta di esseri umani.
4: La mafia cinese in Italia e la prostituzione. L'articolo preso da Open Online del 24 marzo 2023. Parlando della mafia cinese, a marzo scorso la polizia municipale ha scoperto il 4% dei cittadini cinesi, italiani e filippine, che oltre allo spaccio si occupavano anche di prostituzione. I carabinieri hanno deciso, dopo una serie di indagini, di mandare 19 ragazzi in carcere, 16 agli arresti domiciliari e 12 che sono stati bloccati dalle loro case a Roma. Si tratta di uno sfruttamento celato dietro la proprietà di numerosi centri massaggi, come dimostrato dalle inchieste giudiziarie che si sono susseguite negli ultimi 15 anni e che hanno visto Brescia e Milano come terminali di smistamento di giovani donne indotte alla prostituzione. Dal 2010 ad oggi i centri massaggi a luce rossa gestiti dai cinesi e chiusi dalle forze dell'ordine sono stati 20 solo in provincia di Brescia. La struttura della mafia cinese in Italia comprende una cellula madre a Prato, in Toscana, e una a Roma, capeggiate da donne cinesi potenti. Un tipo di mafia di cui si parla poco rispetto a Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, ma che sta prendendo sempre più piede, soprattutto nel settore della prostituzione.
6: Spalle larghe, la testa sopra, mai sogni ancora più in alto.
5: Il traffico di persone attraverso la prostituzione rappresenta quindi una delle attività principali della mafia ancora oggi e fonte di ricavo fondamentale, come mostra la CGA, oltre 17,4 miliardi di euro prodotti dalle attività illegali, tra cui traffico di droga, contrabbando di sigarette e prostituzione. Il nostro PIL nazionale assorbe altri 157 miliardi di euro, di cui 79,7 sono nascosti dalla sottodichiarazione, 69 72,4 miliardi da lavoro irregolare e 15,2 miliardi dalla voce tra affitti in nero e mance. L'analisi fa notare con rammarico che se a parole tutti siamo contro le mafie, nelle azioni concrete non sempre è così. La CGA definisce quanto meno imbarazzante che dal 2014 l'Unione Europea, con apposito provvedimento legislativo, consenta a tutti i Paesi membri di conteggiare nel PIL alcune attività economiche illegali, come la prostituzione, il traffico di stupefacenti e il contrabbando di sigarette.

0: ascoltando.
1: State ascoltando
0: la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Si avvisa alla aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 2 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Daniela Ubaldi, tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire. Ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca, 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport, Mikhaev. Di precedente, pericolosissimo, parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: Tra di noi chi paga sono solo io, e del resto non fa nulla. Forse, forse erano meglio le fragole, e tutti ieri solo perso.

0: Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.
1: Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Siamo sempre qua, Rock Giovane, le Casette Rosse, domenica 17 giugno 2012. Abbiamo beccato uno spettatore, anzi una spettatrice. Chi sei venuta a vedere?
3: Allora, io sono venuta a vedere i Wunderkinder, i ragazzi del centro giovanile di Santa Margherita Ligure. E beh, diciamo che sono qui perché il mio ragazzo suona nella band, il chitarrista, e è da un po' che vengo ai loro concerti. E per ora diciamo che ho sentito 2-3 band, solo che adesso devono ancora finire di suonare, quindi...
2: Sono piaciute, cioè finora ti è piaciuta l'iniziativa?
3: Tantissimo, bellissimo, ci sono già venuta anche l'anno scorso, è stato stupendo.
2: Come hai fatto ad avvicinarti a queste cose? Cioè come hai fatto a conoscere l'anno scorso su Facebook, sulle locandine?
3: Su Facebook e soprattutto grazie al mio ragazzo che mi ha detto di queste iniziative, e quindi visto che lui suona io vengo a sentire lui, perciò...
2: E ti piace, tutti gli anni vieni perché ti è piaciuto, ben organizzato.
3: Esatto, bellissimo.
2: Tutto. Poi si sta lì, sta insieme, c'è un sacco di gente.
3: Esatto, e poi c'è anche il buffet, questa è una cosa positiva.
2: Ah, bravo, ci sta. E vabbè dai, allora ti auguro buona prosecuzione, buon concerto, e quando suonano quelli che suonano rock pesanti mi raccomando non fate troppo casino.
3: Ok, sono un po' di pogo.
2: Dai, grazie.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre

0: aeronautico è il cielo vuoto, abissale sarà. Senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avremo, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore, l'ultima femmina e poi sarà finita, l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi, l'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da ridere su questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco di Lady Big. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronauti quel cielo, vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacci russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Benvenuti al podcast dedicato alla vita di Don Pino Puglisi, un eroe siciliano della lotta contro la mafia. Don Pino Puglisi non era solo un sacerdote, ma un faro di speranza e un esempio di coraggio per la sua comunità. Esploreremo il suo ruolo, il suo impegno antimafia e il tragico epilogo della sua storia di sacrificio.
5: Venne ucciso per tutto quello che lui aveva fatto in questi 3 anni, quei pochi anni che lui ha vissuto a Brancaccio, ma perché la mafia ha capito che Puglisi non era la persona, il prete che faceva degli interventi spot. Lui è entrato nella coscienza delle persone, ha fatto capire che potevano avere un'alternativa, e allora è questo quello che fa paura alla mafia.
6: Chi era Don Pino Puglisi?
7: Don Pino Puglisi è stato un sacerdote coraggioso, nato a Brancaccio, un quartiere di Palermo, nel 1937. Dopo essere entrato in seminario a 16 anni, nel 1960, Puglisi viene nominato sacerdote e successivamente parroco di San Gaetano. La sua vocazione religiosa non era solo spirituale, ma anche sociale. Il suo ruolo nella comunità era fondamentale. Non solo celebrava messe e predicava la parola di Dio, ma si dedicava anima e corpo alla lotta contro la mafia.
6: Vita spirituale e luoghi di predicazione.
8: Don Puglisi operava nella parrocchia di San Gaetano, nel cuore di Brancaccio, un'area gravemente influenzata dalla presenza mafiosa. Qui la sua predicazione non era solo religiosa, ma mirava a educare i giovani sui valori della legalità, della giustizia e del rispetto. Organizzava incontri, eventi educativi e sportivi, creando alternative alla strada e alla criminalità per i giovani. Nel 1992 decise di inaugurare il centro Padre Nostro, un centro per accogliere i giovani mafiosi e per aiutarli a mostrare loro una nuova vita.
6: Aiuti per i bisognosi, azioni antimafia.
7: La sua opera non si limitava alla spiritualità. Don Puglisi dedicava tempo ed energie a mostrare ai ragazzi un futuro diverso dalla mafia. Il suo impegno antimafia era visibile nel suo incoraggiamento all'educazione, nella promozione della legalità e nel contrastare le estorsioni mafiose nella sua comunità. Purtroppo, soprattutto con la creazione del Centro Padre Nostro, Don Pino finì nel mirino dei mafiosi, che elaborarono la sua esecuzione.
6: Uccisione di Don Pino.
8: La sua lotta contro la mafia non passò inosservata. Nel 1993, davanti alla sua chiesa, in piazza Anita Garibaldi, giunse il tragico epilogo. Don Puglisi fu assassinato. Don Pino venne chiamato da Gaspare Spatuzza, che gli strappò dalle mani il suo borsello e gli disse: «Padre, questa è una rapina!» Don Pino non si spaventò, anzi sorrise e disse: «Me l'aspettavo!» Subito dopo, Salvatore Grigoli sparò un colpo di pistola in testa a Don Pino alle sue spalle. Il suono spaventoso di colpi di pistola interruppe la sua vita e lasciò un vuoto immenso nella lotta contro la criminalità organizzata.
6: Grigoli era testimonianza.
7: Salvatore Grigoli, conosciuto come il cacciatore, era un mafioso che operava a Brancaccio e fu lui, insieme a Gaspare Spatuzza, ad uccidere e a derubare Puglisi. Dopo la sua cattura, Grigoli decise di testimoniare ben 46 omicidi, tra cui quello di Don Pino. Grigoli, nella deposizione, disse che il sorriso del povero Don Pino lo portò a dire la verità.
4: Don Pino Puglisi ha pagato il prezzo più alto per la sua battaglia contro la mafia. La sua morte non ha spento il suo esempio. Continua a ispirare e testimoniare che il coraggio e la determinazione possono sconfiggere anche il male più oscuro. La sua vita è un richiamo alla giustizia e alla speranza nella lotta del bene contro il male.
9: Il podcast La vita eroica di Don Pino Puglisi, Il coraggio contro la mafia, è stato realizzato da Luca Maffeis, Beatrice Lanuto, Antonio Leoni, Francesca Querzè, Diego Sibilla, Hu Zi Xiang della Terza S dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La giusta frequenza nel dicembre 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
2: Stay with us.
3: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Anna e Alma della terza D dell'Istituto Comprensivo Viscontino insieme alle nostre compagne Letizia, Arianna e Ilari. Oggi parleremo della criminalità e dell'orrore nella mafia. Anna, ci vuoi parlare dell'orrore, della sua definizione?
5: Il dizionario definisce orrore come senso o motivo di violenza, repulsione o di spavento.
4: Mentre la criminalità viene definita come quantità assoluta o relativa di azioni delittuose in rapporto a determinati tempi, luoghi e ambienti, come la politica.
5: La mafia è associata all'orrore. Ma che cos'è l'orrore nella mafia? Un perfetto esempio di orrore nella mafia è il caso di Giuseppe Di Matteo, un piccolo bambino che come unica colpa aveva quella di essere nato nella famiglia sbagliata. La sua passione per l'equitazione lo porta a stare spesso nel maneggio di famiglia per non sentire la mancanza di suo padre, un pentito tenuto dallo Stato sotto protezione. Una mattina due uomini lo vanno a chiamare, gli dicono che lo porteranno dal padre. Il bambino, al settimo cielo, accetta. Passano 776 giorni e il ragazzino non si trova. Giuseppe Di Matteo stava insieme a uno dei componenti del clan mafioso di Totò Riina. La sua libertà la famiglia l'avrebbe pagata, ma ciò non accadde. Il bambino ebbe una morte molto tragica. Venne sciolto nell'acido.
4: Anche la criminalità si può associare alla mafia. Un esempio è il caso di Letizia Battaglia, che nasce a Palermo nel 1935 ed è diventata una famosa giornalista italiana. A 27 anni conobbe il poeta Erza Pound, che divenne grande fonte di ispirazione per la sua vita. Troverà lavoro presso L'Ora, un giornale di Palermo col quale collaborerà per parecchi anni. A Milano imparerà a fotografare e inizierà a confrontarsi con la dura realtà di una città, di una regione spacciata dalla mafia, nel clientelismo, dalla politica, dalla povertà. Il suo impegno di fotografa dentro e fuori al giornale è continuato fino al 1992, l'anno degli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Questi fatti però interromperanno la sua carriera da fotoreporter. Letizia ha sempre sostenuto e collaborato con diverse agenzie per diffondere le proprie conoscenze a tutti coloro che come lei volevano fare della fotografia la propria missione. Questa missione raggiungerà alti livelli con l'inaugurazione del ZOI, Centro Internazionale di Fotografia di Palermo. Letizia si contraddisse soprattutto per il suo impegno sociale, politico e per i diritti femminili.
5: La mafia ha anche un importante impatto culturale, sia nella cinematografia che anche nella letteratura. Un esempio di un libro che abbiamo letto in classe insieme alla nostra prof italiano, intitolato Non chiamate gli eroi, scritto da Antonio Nicaso e Nicola Gratteri. Questo libro è una raccolta delle storie di molti personaggi che hanno combattuto la mafia. All'interno troviamo personaggi molto importanti come Paolo Borsellino o Giovanni Falcone, ma anche altre storie di persone apparentemente molto normali ma che hanno avuto un importante ruolo. La mia opinione su questo libro è che è molto interessante e ti porta anche alla conoscenza di tantissime storie. Tu, Alma, cosa ne pensi?
4: Io sinceramente prima di leggere questo libro non pensavo che la mafia fosse così tremenda, però mi ha aperto gli occhi e secondo me dovrebbero leggerlo tutti, in tutte le scuole, anche degli adulti o perfino i ragazzini che vivono in città o in paesini contaminati dalla mafia come Corleone o anche Secondigliano, perché gli aprirebbe molto gli occhi e gli farebbe capire che la mafia non è la strada giusta da intraprendere e non li farà avere un bel futuro, il futuro che magari desiderano.
5: Grazie mille per il vostro ascolto, noi siamo Anna, Alma e insieme al nostro gruppo composto da Letizia, Arianna e Ilari della scuola IG Visconti di Roma. Grazie mille. Non può esistere.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

C'era un ragazzo che come me amava Beatles e Rolling Stone, girava al

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Dove vai questa sera? Vado sulla luna. Posso venire con te? Ma lassù

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Scarti per pranzo. La studentessa 23enne Ashley Fields è solo una dei tantissimi abitanti di New York che da qualche tempo hanno deciso di dedicarsi a quella pratica che in inglese viene definita dumpster diving, ovvero la ricerca di cibo ancora sigillato e non scaduto che gli abitanti e i negozi della città buttano perché non mangiano o perché invenduto ai clienti del giorno. Tale pratica, che nulla ha a che vedere con la necessità di cercare cibo nei cassonetti dei senza tetto, nasce dalla voglia di sprecare il meno possibile il cibo, risparmiando notevolmente sulle proprie spese mensili. Proprio come fa Ashley. Molte volte non ci dobbiamo neanche sporcare le mani perché il cibo ancora nelle confezioni viene lasciato in buste separate dal resto dei rifiuti. Non sai mai quello che potrebbe capitarti. L'altro giorno, ad esempio, ho trovato dei gustosissimi sandwich in perfette condizioni, racconta al giornale Daily Mail la ragazza. In un mese Ashley dice di riuscire a risparmiare fino a $500, riciclando tantissimo cibo trovato nei sacchetti della spazzatura, che giornalmente ero vista armata di guanti e pazienza. Normalmente i cibi che la ragazza mangia hanno una scadenza a breve termine, 3-4 giorni al massimo, ma questo non le impedisce di portarli a casa e cucinarli come se fosse cibo comprato al negozio. Sicuramente una pratica fuori dal comune, ma questo fa capire quanto grandi possano essere gli sprechi di cibo in città come New York. Rami Flash. Una fonte inesauribile se cerchiamo qualcosa che possa durare e darci una sicurezza per il futuro. Ecco, la spazzatura. Di quella ce ne sarà sempre. Peccato però che sciupando non ci sia abbastanza per tutti. Magari però, seguendo i consigli di Ashley, troveremo una soluzione. Intanto codiamoci la lentezza. Junk, per dirla con i Bronski Beat. Di rifiuti è pieno il mondo, vediamo di recuperare qualcosa di ancora buono. Junk, Bronski Beat.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Ah.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Il 10 febbraio 1986 a Palermo ha inizio il maxi processo contro la mafia per crimini di omicidio, traffico di stupefacenti, estorsione e associazione mafiosa. Le indagini sono state organizzate da Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Antonio Caponnetto, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, i membri del famoso pool antimafia. L'evento, rimasto ormai nella nostra storia, presenta dei dati impressionanti. È stato il più grande processo penale del mondo e si è svolto in un'aula di giustizia sicura, costruita all'interno del carcere del Lucciardone. I numeri parlano da soli. Ci sono stati 475 imputati di Cosa Nostra, 900 testimoni, 200 avvocati, 3.000 agenti delle forze dell'ordine e 750.000 pagine di atti. Per emanare il verdetto finale ci sono voluti 35 giorni. Il documento ha richiesto ben 53 pagine di lavoro e circa un'ora e mezza per leggere tutto il testo che conteneva i destini dei mafiosi. Il primo grado condusse a 19 ergastoli e pene per 2.665 anni di carcere. Nel maxi processo sono state essenziali le parole di alcuni collaboratori di giustizia, come Tommaso Buscetta. Come si può immaginare, non sono mancati i problemi. C'era un'area di tensione e le minacce non erano poche, tanto che alcuni giudici si defilarono per paura. Nonostante ciò, il processo arrivò a conclusione e fu un grande successo di Falcone e Borsellino, su cui però la mafia si è vendicata con le stragi di Capace e di Via D'Amelio.
6: Tommaso Buscetta, nato a Palermo nel 1928, è stato un esponente di spicco di Cosa Nostra, affiliato alla famiglia Portanuova. Da quando era bambino, Buscetta era stato socializzato ai valori mafiosi. Egli, infatti, venne ufficialmente accettato in Cosa Nostra dopo aver ucciso un uomo come prova di valore all'età di 15 anni. Buscetta fu uno dei primi pentiti di mafia e venne interrogato da Giovanni Falcone diverse volte. Buscetta fu fondamentale per il maxi processo. Egli testimoniò davanti ad un giudice contro Cosa Nostra, poiché disse che la mafia siciliana era nata per fare del bene ai cittadini e dopo era totalmente cambiata. Infatti lui si pentì perché non gli piacevano le cose che la mafia stava facendo. Al maxi processo Buscetta parlò di Cosa Nostra e non di mafia. Disse che la vita dell'organizzazione era disciplinata da un rigido regolamento di natura orale. Il centro dell'organizzazione era Palermo. Palermo era diviso in mandamenti e ciascuna famiglia prendeva nome dal mandamento. Ogni famiglia era una struttura a base territoriale con una costituzione gerarchica. Dopo il processo, Buscetta si trasferì negli USA, dove morì il 2 aprile del 2000 in Florida.
7: Figure più note del maxi processo, è impossibile non citare Michele Greco. Nasce a Palermo il 12 maggio 1924 da Caterina Ferrara e Giuseppe Greco. La sua famiglia, al tempo, era coinvolta in una faida con un altro clan dello stesso ramo familiare, che portò dei feriti e persino dei morti. Questo ci fa capire che la vita legata alla criminalità di Michele Greco nasce dalla più tenera età. Alla fine la faida fu risolta dal padre di Michele Greco e di conseguenza divenne capo dello stesso clan. Nello stesso periodo Michele e il fratello entrano a far parte di Cosa Nostra. Michele, iniziando sempre di più a formare una determinata reputazione tra la collettività di Palermo. Infatti era proprietario di una fonte idrica della zona. Infatti, durante l'estate, quando i rifornimenti idrici scarseggiavano, la gente del posto era solita chiedere aiuto a Michele Greco. Nel 1979 divenne capo mandamento della zona sud-orientale di Palermo, La sua figura divenne tanto importante che le riunioni di mafia si tennero a casa di Michele. Con il tempo si associò anche a Totò Riina.
8: Martino Alescio e faccio parte del maxi processo. Uno dei più grandi terroristi è stato Salvatore Riina, detto Totò, nato a Carleone il 16 novembre 1930 e morto a Parma il 17 novembre 2017. È stato uno dei mafiosi e terroristi italiani. Apparteneva all'organizzazione malavitosa della nostra casa, in cui è stato il capo assoluto dal 1982 fino al suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993. È generalmente ritenuto il più potente, pericoloso e sanguinoso mafioso di sempre, venendo etichettato come il capo dei capi e poi con i suoi soprannomi Ucurt per via della sua bassa statura e la belva per indicare la sua brutalità sanguinosa. Era detenuto presso il carcere di Opera ed è in seguito a Parma, dove stava scontando 26 ergastoli. Riina, o Totò, fu il capo della famiglia mafiosa dei Carleonesi e a sua volta comandava tutta la mafia palermitana. Lui ordinò gli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fu condannato, però anche per aver ordinato l'omicidio di Carlo Alberto della Chiesa, Boris Giuliano, Ninni Cassara, Piersenti Mattarella e Pio La Torre. L'operazione che condusse il suo arresto è stata determinata l'operazione Belva. In 30 anni non si è ancora arrivata a una spiegazione convincente del suo arresto. Le fonti sono stati Corriere della Sera e Wikipedia.
9: Provenzano è stato un mafioso e terrorista italiano, nato nel 1933 a Corleone. È considerato il capo dei capi dell'organizzazione di Cosa Nostra. Dal 1995 fino all'11 aprile 2006, data del suo arresto. Ha iniziato la sua carriera criminale con i reati di abigeato, macellazione illegale e piccoli furti, entrando nel clan dei Corleonesi negli anni 50, per i quali ha commesso i primi omicidi. Un killer spietato, responsabile della strage di Viale Lazza a Palermo, ha avuto a che fare con Riina e Bagarella negli anni 60, con loro guidò il clan nella seconda guerra di mafia contro i Badalamenti, con i cui eliminano i boss rivali e insediano una commissione composta solo da capi mandamento che sono loro fedeli. Provenzano era il braccio destro di Riina. Gli è subentrato nel 1993 a causa di un complesso sistema di controlli di appalti, riciclaggio di denaro e traffico di stupefacenti. Inoltre, nel 1993, durante una riunione a Villa Abate, si decide che sia Bernardo Provenzano che Bagarella Luluca ricevessero l'incarico di reggere insieme il mandamento di Corleone. Dopo l'arresto di Bagarella nel 1995, Provenzano dà il via a un nuovo corso di Cosa Nostra. Le indagini sul suo arresto risalgono grazie a Pizzini, biglietti con i quali comunica con persone fidate. I poliziotti riuscirono a identificare il luogo in cui si rifugiava, monitorando il luogo per 10 giorni. L'11 aprile 2006 decisero di proseguire con l'arresto, Provenzano confermò la propria identità.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 13.

0: Buongiorno da Daniele Baldi al Via d'Ancara, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
1: Si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'Alleanza Atlantica e da domani da Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo un incremento del 2,8% che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
0: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio. Indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna chiama la polizia perché il marito non vuole mangiare la zuppa. La polizia di Kerryville, in Texas, ha ricevuto una chiamata al numero di emergenza 911 da parte di una donna, la cui identità non è stata resa pubblica, che lamentava il fatto che il marito non voleva mangiare la sua zuppa e chiedeva l'intervento di una pattuglia per convincerlo, perché secondo lei è un obbligo di un marito mangiare quanto cucinato dalla moglie. La donna però adesso rischia una denuncia per utilizzo improprio di servizi di emergenza, soprattutto perché la donna non sarebbe nuova a questo genere di chiamate, ma avrebbe chiamato il 911 circa 30 volte negli ultimi 6 mesi, sempre senza motivazioni di emergenza reali. Rummy Flash. Altra storia di mariti renitenti e polizia giunge dalla Germania. Donna chiama la polizia: mio marito non vuole fare sesso. Devono aver pensato ad uno scherzo telefonico i poliziotti che hanno ricevuto la chiamata di una moglie che si lamentava perché il marito si era rifiutato di appagare i suoi bisogni sessuali. I coniugi, residenti nella città tedesca di Aachen, che non avevano contatti intimi e dormivano in letti separati ormai da mesi, hanno discusso dopo che la donna aveva chiamato il marito nel cuore della notte per chiedergli di soddisfare le sue esigenze sessuali. L'uomo, di 45 anni, seccato per l'improvviso risveglio, si era opposto con un secco rifiuto e la coppia ha quindi iniziato a discutere. Qui non sappiamo quanto si sia irritata la pattuglia di servizio, ma forse con un po' di cameratismo maschile e prendendo in considerazione la lite in corso come reale emergenza, ha evitato di denunciare la moglie desiderosa. Rummy Flash. Certo non sarebbe successo con un tipico maschio latino. Eccolo il nostro darsi da fare non solo con la moglie, ma con un trio. Adriano Celentano, la moglie, l'amante, l'amica. Per fortuna però, scopriamo con la canzone, sono una persona sola.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Roma? 1, 2, 3, 1, 2, 3...

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Parigi, dichiarata colpevole anche in appello, Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni, di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. La presidente di Rassemblement National, che era presente in aula al momento della lettura della sentenza, non andrà in carcere. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già condonati. Dunque Le Pen potrebbe anche candidarsi per le presidenziali francesi del prossimo anno. Al via d'Ankara il vertice NATO, 1 a 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, cominciata con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Questa mattina sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, il tutto per un valore complessivo di decine di miliardi di dollari, ha detto Rutte, che poi ha aggiunto: per affrontare le sfide abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Questa mattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato i membri della NATO ad assumere decisioni forti. Previsto un bilaterale con Trump a margine del summit. Il presidente americano è arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal presidente turco Erdogan. Nel pomeriggio l'incontro tra i due. 2 arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, le parole del titolare della difesa. Mondiali di calcio, oggi gli ultimi 2 ottavi di finale, alle 18 appuntamento con Argentina-Egitto, in serata la sfida tra Svizzera e Colombia, in programma alle 22. Giovedì sera invece si giocherà il 1/4 fra Francia e Marocco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: a cookie.
1: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
2: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico, militare e rivelazione di segreti di Stato. Calcio, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B. A deciderlo il nuovo direttore tecnico Domenico Messina, insieme al Comitato Nazionale davanti al neo leader federale Giovanni Malagò. Lavoreremo duro, studieremo tanto, cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e di far diventare grandi i più giovani, commenta Orsato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans, solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Perché hai scelto Gaber come artista? Eri un suo fan, lo hai conosciuto?
3: Perché l'ho visto la prima volta a 17 anni, nel 1991, e mi colpì molto. Mi colpì molto perché vedere Giorgio Gaber dal vivo, sul palco, ti metteva in discussione tutte le certezze che avevi avuto fino a quel momento. Io mi trovai senza sapere praticamente nulla di lui. Mi trovai davanti un fenomeno che gridava delle cose terribili e meravigliose, che cantava delle canzoni mai sentite prima, che raccontava dei monologhi che non avrei mai potuto sentire in televisione, e mi è rimasto. Era il 1991, da allora l'ho seguito sempre, ogni volta che è passato dalle mie parti, cioè Toscana. Ho visto ogni suo spettacolo, nel 1999 l'ho conosciuto, ho cenato con lui qualche volta, poi purtroppo lui il 1 gennaio 2003 se n'è andato, però quando la Fondazione Gaber mi ha chiesto di fare questo spettacolo, per me è stato un po' come chiudere un cerchio e dare il tributo a una delle persone che più mi ha condizionato, spero positivamente.
2: Perché secondo te Gaber è importante per la cultura italiana?
3: Per una serie di motivi, perché ha inventato un genere o comunque l'ha portato in Italia, e cioè ha portato in Italia il teatro canzone, che è l'alternanza di canzoni, brani musicali, monologhi, perché ha avuto il coraggio di chiudere con la televisione e di abbracciare il teatro e quindi di percorrere una carriera molto originale, molto carbonare, molto rischiosa, perché è stato molto coraggioso in ogni sua scelta, perché ha avuto il coraggio di dire delle cose anche forti quando nessuno aveva il coraggio di dirle, perché è sempre stata una persona libera, una persona che non ha mai avuto paura dei fischi del pubblico, ma che se aveva da dire una cosa la diceva, costi quel che costi, e in questo era molto pasoliniano. Devo dire che Gaber e Pasolini secondo me si somigliano molto, come dico, a fine spettacolo.
2: A 10 anni dalla sua morte, come pensi che il paese sia cambiato? Secondo te quali potrebbero essere le attuali posizioni di Gaber nei confronti del nostro panorama politico?
3: Ma questa è una domanda che mi viene fatta abbastanza spesso: cosa avrebbe votato, come si sarebbe mosso. Io credo che avrebbe fatto quello che ha fatto fino a quando ha potuto fisicamente, cioè avrebbe colpito tanto la destra quanto la sinistra. Gaber ha votato l'ultima volta nel 1974 e quindi negli ultimi 29 anni della sua vita non ha più votato. Credo che avrebbe continuato a non votare, credo che avrebbe scritto delle cose molto divertenti, originali e caustiche su Beppe Grillo, che peraltro conosceva bene, con cui aveva lavorato in passato a teatro. La cosa che ti colpisce delle canzoni e dei monologhi di Giorgio Gaber è che aveva previsto tutto, cioè canzoni del 74, 76, 78 sembrano scritte oggi, e a questo punto delle due una: o Gaber era molto intelligente e aveva previsto il nostro futuro, che è poi il nostro presente, oppure l'Italia negli ultimi 30 anni non si è praticamente mossa.
2: Allora, senti, com'è strutturato lo spettacolo e che cos'è che ti ha spinto a idearlo?
3: L'idea è nata dalla Fondazione Gaber, che me l'ha chiesto nel febbraio 2011. La prima data è stata Voghera nel febbraio 2011 e doveva essere una data singola, una serata tributo fatta a Voghera e finiva lì. Poi, anche con nostro stupore, ha avuto successo e è diventata una tournée inizialmente piccola, che invece ormai ha raggiunto delle proporzioni considerevoli, perché siamo a 70 repliche e ne faremo almeno altre 30-40 fino a fine anno, quindi supereremo credo le 100 repliche. Ogni volta ci sono 300, 400, 500 persone, e questo mi stupisce perché è la prima cosa che faccio a teatro. Gaber, se fosse Gaber, è strutturato molto semplicemente come una sorta di dialogo tra me e Gaber. Sono 85 minuti, non di più, in cui sul palco ci sono soltanto io e una sedia. Io racconto il percorso di Giorgio Gaber dall'inizio fino alla fine, intervallando questo mio racconto, questo mio monologo, con dei filmati di canzoni e monologhi di Gaber, dei filmati a volte editi, presi dalla televisione italiana, dalla televisione svizzera, e a volte addirittura inediti. In questo percorso di 85 minuti spero di raccontare il percorso artistico di Giorgio Gaber, con una particolare attenzione al Gaber teatrale, cioè al Gaber che smette con la televisione dal 1970 e con Sandro Morini inventa il teatro canzone per più di 30 anni.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Start again, start again.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
2: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
1: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Fredrik Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Valerio, ci hai già anticipato, vi siete preparati, avete approfondito la tematica di come i social si rapportano alla mafia, no? E anche del contributo che i social hanno nella diffusione alla mafia.
4: Sì, esatto. Inoltre ci siamo soffermati in una piccola parte del fatto che comunque questo influenzi la vita dei giovani ragazzi che sono posti a scegliere devono scegliere il proprio futuro e potrebbero optare per scegliere una realtà che è stata realizzata dalla mafia, che in realtà non rispecchia la vera realtà, e quindi si ritroveranno in una situazione di coinvolgimento con un'organizzazione mafiosa. Diciamo, tutto quello che riguarda la mafia nei social e l'origine di questo fenomeno parte da gli Hells Angel, una banda di motociclisti statunitense che inizia questo fenomeno quando presentano il primo ruolo all'interno della propria organizzazione, che riguarda le pubbliche relazioni. Questo influisce poi sulla creazione di un sito internet che è la prima banda di motociclisti che è stata riconosciuta come un'organizzazione criminale dagli Stati Uniti a realizzare un sito internet. Questo concetto di evoluzione poi viene ripreso dal cartello messicano e successivamente arriva anche alle mafie italiane.
5: I giovani possono essere influenzati dalla mafia che agisce attraverso i social, promettendo realtà illusorie che possano trarli in inganno. La mafia attraverso i social media ottiene pubblicità, poiché ha bisogno di quest'ultima per il proprio sostentamento. Un'altra fonte di guadagno della mafia che agisce sui social media è il phishing. Il phishing è una truffa che punta a rubare i dati finanziari e personali di un individuo, e i guadagni ottenuti attraverso la pubblicità sui social e queste truffe vengono poi reinvestiti in armi, droga o altri tipi di beni illeciti. La mafia sui social estera cerca di comunicare il proprio potere attraverso il video o immagini che mettono in mostra il proprio potere militare per incutere timore allo Stato e ai contendenti al potere, mentre in Italia la mafia usa i social per ostentare alla ricchezza, la quale è sempre un modo di dimostrare il proprio potere.
4: La mafia utilizza una sorta di influencer mafiosi, chiamiamoli così, il contrario dei veri influencer, poiché invece di sponsorizzare un prodotto, una marca, si fanno sponsorizzare dalla marca stessa, poiché registrano video mostrando la propria ricchezza, che a sua volta è anche un metodo per mostrare il proprio potere militare, poiché dalla ricchezza comunque si può riuscire a comprendere anche il potere militare di un'organizzazione. Lo mettono in mostra nei social e ci stanno anche delle marche che vengono associate al mondo mafioso e a delle mafie specifiche. Sono state identificate per adesso 40 marche che appartengono a delle sette mafiose, a delle organizzazioni mafiose in particolare.

Sui social la mafia simboleggia quelli che sono i valori mafiosi tramite le emoji. Infatti le emoji rappresentano anche dei valori mafiosi, appunto, come per esempio possiamo ricordare la goccia di sangue, che rappresenta in questo caso la fraternità, il legame. Oppure possiamo vedere le catene, che rappresentano la prigione, ma rappresenta anche il vincolo indissolubile. La fiamma rappresenta la forza dello spirito mafioso, il lucchetto rappresenta l'omertà e il leone rappresenta lo spirito della camorra.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassime e Djokovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriali Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriali Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.
2: Brothers, enough to make a hard rock smash.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Perché hai scelto Gaber come artista? Eri un suo fan, lo hai conosciuto?
3: Perché l'ho visto la prima volta a 17 anni, nel 1991, e mi colpì molto perché vedere Giorgio Gaber dal vivo, sul palco, ti metteva in discussione tutte le certezze che avevi avuto fino a quel momento. Io mi trovai senza sapere praticamente nulla di lui, mi trovai davanti un fenomeno che gridava delle cose terribili e meravigliose, che cantava delle canzoni mai sentite prima, che raccontava dei monologhi che non avrei mai potuto sentire in televisione, e mi è rimasto. Era il 1991, da allora l'ho seguito sempre, ogni volta che passavo dalle mie parti, cioè Toscana. Ho visto ogni suo spettacolo, nel 1999 l'ho conosciuto, ho cenato con lui qualche volta, poi purtroppo lui il 1 gennaio 2003 se n'è andato, però quando la Fondazione Gaber mi ha chiesto di fare questo spettacolo, per me è stato un po' come chiudere un cerchio e dare il tributo a una delle persone che più mi ha condizionato, spero positivamente.
2: Perché secondo te Gaber è importante per la cultura italiana?
3: Per una serie di motivi, perché ha inventato un genere o comunque l'ha portato in Italia, e cioè ha portato in Italia il teatro canzone, che è l'alternanza di canzoni, brani musicali, monologhi, perché ha avuto il coraggio di chiudere con la televisione e di abbracciare il teatro e quindi di percorrere una carriera molto originale, molto carbonare, molto rischiosa, perché è stato molto coraggioso in ogni sua scelta, perché ha avuto il coraggio di dire delle cose anche forti quando nessuno aveva il coraggio di dirle, perché è sempre stata una persona libera, una persona che non ha mai avuto paura dei fischi del pubblico, ma che se aveva da dire una cosa la diceva, costi quel che costi, e in questo era molto pasoliniano. Devo dire che Gaber e Pasolini secondo me si somigliano molto, come dico, a fine spettacolo.
2: A 10 anni dalla sua morte, come pensi che il paese sia cambiato? Secondo te quali potrebbero essere le attuali posizioni di Gaber nei confronti del nostro panorama politico?
3: Ma questa è una domanda che mi viene fatta abbastanza spesso: cosa avrebbe votato, come si sarebbe mosso. Io credo che avrebbe fatto quello che ha fatto fino a quando ha potuto fisicamente, cioè avrebbe colpito tanto la destra quanto la sinistra. Gaber ha votato l'ultima volta nel 1974 e quindi negli ultimi 29 anni della sua vita non ha più votato. Credo che avrebbe continuato a non votare, credo che avrebbe scritto delle cose molto divertenti, originali e caustiche su Beppe Grillo, che peraltro conosceva bene, con cui aveva lavorato in passato a teatro. La cosa che ti colpisce delle canzoni e dei monologhi di Giorgio Gaber è che aveva previsto tutto, cioè canzoni del 74, 76, 78 sembrano scritte oggi, e a questo punto delle due una: o Gaber era molto intelligente e aveva previsto il nostro futuro, che è poi il nostro presente, oppure l'Italia negli ultimi 30 anni non si è praticamente mossa.
2: Allora, senti, com'è strutturato lo spettacolo e che cos'è che ti ha spinto a idearlo?
3: L'idea è nata dalla Fondazione Gaber, che me l'ha chiesto nel febbraio 2011. La prima data è stata Voghera nel febbraio 2011 e doveva essere una data singola, una serata tributo fatta a Voghera e finiva lì. Poi, anche con nostro stupore, ha avuto successo e è diventata una tournée inizialmente piccola, che invece ormai ha raggiunto delle proporzioni considerevoli, perché siamo a 70 repliche e ne faremo almeno altre 30-40 fino a fine anno, quindi supereremo credo le 100 repliche. Ogni volta ci sono 300, 400, 500 persone, e questo mi stupisce perché è la prima cosa che faccio a teatro. Gaber se fosse Gaber è strutturato molto semplicemente come una sorta di dialogo tra me e Gaber. Sono 85 minuti, non di più, in cui sul palco ci sono soltanto io e una sedia. Io racconto il percorso di Giorgio Gaber dall'inizio fino alla fine, intervallando questo mio racconto, questo mio monologo, con dei filmati di canzoni e monologhi di Gaber, dei filmati a volte editi, presi dalla televisione italiana, dalla televisione svizzera, e a volte addirittura inediti. In questo percorso di 85 minuti spero di raccontare il percorso artistico di Giorgio Gaber, con una particolare attenzione al Gaber teatrale, cioè al Gaber che smette con la televisione dal 1970 e con Sandro Morini inventa il teatro canzone per più di 30 anni.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
4: Bella raga, black music come digestivo.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Another prescription.
1: Damn,
0: I done spilled my drink.
2: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19:03.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Sport. Il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: quando cazzo arrivano sti comici? Non arrivano più. Ma lo trovano sto posto? Saranno mica quei coglioni là che stanno arrivando. Cioè, era un'ora, minchia, un'ora che aspetto. Mi sa che qua, ho sentito un po' di cacciare.
1: Dai, andiamo a vedere.
0: Andiamo a suonare, chi è che suona?
1: Ma qua, sono io.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, a due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
2: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
1: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
3: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da spiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Kagol. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: L'evento in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
5: Radio Jeans.
6: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao, sono Chiara.
1: E io sono Milena,
0: della classe 4B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
1: In occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, abbiamo deciso di parlare della famosa agenda rossa di Paolo Borsellino.
0: Chi di voi sa di cosa stiamo parlando?
1: L'agenda rossa era un quaderno dove Paolo Borsellino appuntava tutte le sue intuizioni, i propri appuntamenti, le indagini, scritti con la consapevolezza della sua continua corsa contro il tempo.
0: Ma chi intralciava il suo lavoro? Quali verità aveva scoperto?
1: Come faceva ad essere consapevole della sua uccisione? Domande che non potranno mai avere una risposta.
0: Come mai?
1: Perché Chiara, la gente è scomparsa nel momento della strage e la verità con essa.
0: Per molti anni, infatti, la sparizione della gente era stata attribuita alle attività oscure di Cosa Nostra.
1: Effettivamente, l'eliminazione di un elemento così importante potrebbe essere visto come una necessità per alterare il quadro delle investigazioni.
0: Ma comunque, il tribunale attesta che anche per altri soggetti esterni a Cosa Nostra, l'agenda rossa avrebbe costituito un enorme pericolo.
1: Ancora oggi non si hanno notizie dell'agenda.
0: E sicuramente non le si avranno mai, poiché sappiamo per certo che il ritrovamento di essa determinerebbe uno sconvolgimento politico ed economico nel panorama italiano.
1: Il tema portante di questo argomento è sicuramente la mafia. Ma Chiara, secondo te cos'è la mafia?
0: La mafia è omertà, oscurità, criminalità, ma non si può definire in realtà cosa sia la mafia. È un dolore, un grido d'aiuto.
1: E perché è così tanto importante parlare della lotta contro la mafia?
0: Dimmelo tu, Milena.
1: Beh, purtroppo ancora oggi in Italia persiste questo fenomeno e fin quando non verrà debellato, noi cittadini siamo tenuti ad informare soprattutto i più giovani per abbattere il muro del silenzio.
0: Ancora saluti da Chiara,
1: Milena,
0: della classe 4B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
1: Ringraziamo le redattrici Vittoria e Chiara
0: e le registe Francesca e Fabiola.
1: E ringraziamo anche voi per averci ascoltato.

0: Ciao a tutti ragazzi, siamo Giada, Deborah e Sofia della classe prima B del liceo classico Michele Morelli a Vibo Valentia. Oggi, in ricordo del 21 marzo, giornata in cui si promuove la memoria e l'impegno delle vittime contro la mafia, parleremo appunto di Peppino Impastato. Questa iniziativa della giornata della memoria per le vittime della mafia inizia nel 1996 dal dolore di una mamma cui il figlio muore. Ogni anno, in merito a questa iniziativa, si sceglie una città in cui verranno elencati i nomi delle vittime della mafia per ricordarle. Ad oggi quindi scegliamo Peppino Impastato e andiamo a vedere chi era Peppino Impastato. Peppino Impastato, il cui vero nome era Giuseppe, è stato un giornalista e attivista siciliano. È nato a Cinisi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio del 1948. Proveniva da una famiglia strettamente legata a Cosa Nostra, quindi conosceva bene il sistema della mafia, che ha sempre rifiutato e di cui si è sempre informato fin da bambino, che ha deciso di sfidare in base a varie iniziative per riuscire a sconfiggerla. Ora andremo a vedere un po' delle iniziative svolte da lui.
1: La sua iniziativa più importante e conosciuta è Radio Out, che è una radio stata fondata nel 1977 a Terrasini, dove aveva sede. Questa sede era stata scelta per la sua vigilanza al mare, questo perché la linea poteva arrivare a più città possibili e quindi i temi che venivano appunto trattati all'interno di questa radio potevano arrivare a più persone possibile. La trasmissione Onda Pazza era la trasmissione più seguita, che parlava di personaggi che Peppino Impastato conosceva personalmente, senza risparmiare nessuno. Dava notizie fresche e pronte ad essere conosciute. Utilizzava molto la satira, soprattutto la satira sui politici, e usava l'ironia come sua arma principale. Questa radio serviva appunto per combattere contro la mafia e soprattutto ne parlava perché lui sin da bambino è sempre stato vicino alla mafia e quindi lo toccava in prima persona. Oltre appunto alla radio, in memoria appunto della sua attività della radio, è stato scritto un libro di raccolte di 39 testimonianze. Il libro si chiama appunto Peppino Impastato ed è stato pubblicato da Guerini Associati. La scrittura di questo libro era stata guidata da uno dei suoi compagni più vicini. E in questo libro si racconta di episodi, aneddoti, racconti della sua vita, per dare voce appunto delle sue attività. Questo libro parla della sua lotta contro le mafie, delle sue iniziative, appunto Radio Out, e serviva per dare voce a Peppino Impastato anche dopo la sua morte. Infatti si raccontano avvenimenti che lo hanno messo in pericolo e che appunto queste attività l'hanno portato poi alla sua morte.
2: Oltre al libro è stato dedicato anche un film a Peppino Impastato, 100 passi, che è uno tra i più famosi film riguardante il tema della mafia. Ma partiamo dal titolo, da cui già possiamo ricavare la trama. Peppino infatti ci vuole dimostrare come la mafia fosse lì sotto gli occhi suoi e di tutti, e solo 100 passi separavano casa sua da quella del boss mafioso. Ma nonostante ciò nessuno faceva o diceva niente. Tutti sapevano e nessuno parlava. Ignoravano questo problema, per paura probabilmente, ma Peppino no. Infatti è sempre stato un bambino curioso che voleva capire e svelare tali riforme da cui nasce il suo film, che è stato progettato nel 2000. Si basava su di lui. Da Marco Tullio, Giordania, e da David Di Donatello riceve il premio per la miglior regia.
0: Ora andiamo a vedere che cosa ha comportato questa storia e perché oggi è importante parlarne, ricordarla.
1: questa storia sicuramente è importante ricordarla per mantenere la memoria delle attività che si sono state svolte appunto da Peppino in passato per la lotta contro le mafie che ancora oggi deve essere svolta. Questo sicuramente comunque ha comportato dei beni all'interno della società. Dopo la sua morte però appunto la Radio Out è stata chiusa, ma viene appunto ricordato per mantenere il ricordo, la sua lotta e le sue attività contro questo. Giada, cosa ti ha colpito più di questa storia?
2: Mi ha colpito molto il coraggio che ha avuto Peppino a lottare contro le mafie, nonostante provenisse da una famiglia mafiosa. Deborah, cos'è per te la mafia?
0: Per me la mafia è paura, è un sistema macabro che comunque crea tante vittime e paura a molte famiglie.
1: Perché è importante parlare di lotta alla mafia?
0: È importante parlare di lotta alla mafia per dare, diciamo, giustizia a coloro che sono vittime di ciò e che hanno subito tali disgrazie anche alle famiglie, anche per provare a sconfiggerla o almeno a reprimerla e per non avere diciamo, più riscontri di questo genere nel mondo.
2: Ciao, sono Giada.
1: Deborah.
2: Sofia. Grazie per averci ascoltato.

0: Ciao a tutti, siamo Virginia,
1: Ilaria,
2: Miriana,
0: della classe prima EQ del liceo classico M. Morelli di Vibo Valentia. Oggi parleremo di Francesca Morvillo.
3: Levo questa spada alta verso il cielo.
2: Per 30 anni Francesca Morvillo è stata per lo più una moglie, un volto sorridente nelle rare fotografie pubbliche insieme al marito e l'unico nome femminile sulla stele di Capaci. Per 30 anni per l'opinione pubblica Francesca Morvillo è stata conosciuta quasi esclusivamente come la donna seduta accanto a Giovanni Falcone a bordo della Fiat Croma Bianca, finché il tritolo non aprì una voragine nell'autostrada nel 23 maggio 1992. Tremò la terra in Sicilia e tremò la Repubblica. Tre decenni dopo, quella stagione di stragi, emerge nella dimensione pubblica anche tutto il valore personale e professionale di Francesca Morvillo, che è stata a sua volta un'infaticabile magistrata, attenta all'importanza della formazione e alla funzione costituzionale della pena.
3: Per vedere il mondo oltre quelle alture.
0: Ma parliamo della sua vita. Francesca Morvillo è stata l'unica magistrata donna a essere assassinata in Italia. Nata a Palermo il 14 dicembre 1945, si era laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo con soli tre esami. La sua tesi, Stato di diritto e misure di sicurezza, per il quale vinse il premio Giuseppe Maggiore per la migliore tesi nelle discipline penalistiche. Come il padre Guido, decide di entrare in magistratura. Nel corso della carriera ricopre funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, di consigliere della Corte d'Appello di Palermo e di componente della commissione per il concorso di accesso in magistratura. Insegnò anche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo Palermitano, con intelligenza, sensibilità e visione, le stesse doti da tutti riconosciuti all'uomo a cui fu legata. Da giudice minorile si adopera per affermare l'importanza di interventi che aiutano i più giovani a non essere risucchiati dalle leggi dei clan. Lei che aveva messo i suoi studi al servizio dei figli dei detenuti come insegnante in un doposcuola pomeridiano frequentato in prevalenza da ragazzi di famiglie disagiate, era ben consapevole, come avrebbe detto lo scrittore Gesualdo Bufalino, che la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari. L'attenzione alla formazione dei giovani si accompagna all'attenzione alla qualità della pena. Anche in questo si impone la lungimiranza del pensiero di Francesca Morvillo, che rivendica fino in fondo la funzione rieducativa della pena. Oggi tutto questo è patrimonio comune della cultura giuridica, ma non era affatto così. Quando Francesca Morvillo rifletteva sulla necessità di conciliare la punizione con la risocializzazione, Francesca Morvillo, come Giovanni Falcone, ha fatto la scelta consapevole di contribuire al cambiamento della sua terra in nome della legalità, con il suo quotidiano lavoro, senza sottrarsi al sacrificio della vita.
3: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
2: Soprattutto ricordata per aver sposato Giovanni Falcone, all'epoca giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo, gli rimase accanto fino a quel fatidico 23 maggio di esattamente 31 anni fa. La magistrata aveva 46 anni, viaggiava in auto, una croma bianca, con il marito e l'autista Giuseppe Costanza. A guidare però era Falcone. La moglie era seduta al suo fianco. Stavano viaggiando dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Erano le 17.57 di sabato 23 maggio 1992, quando una carica della potenza di 500 kg di tritolo fece esplodere un tratto dell'autostrada A29.
4: Non puoi combattere una guerra da solo.
2: Nella strage di Capaci morirono Morvillo, il marito giudice Giovanni Falcone, i tre agenti della scorta Vito Schifani, Antonio Mantinaro e Rocco Di Cillo, che viaggiavano sulla prima auto investita in pieno dell'esplosione. Tutti i loro nomi sono incisi sulla stele di Capaci e nella memoria indelebile della Repubblica, che si è rialzata più forte dal cratere di quel 23 maggio 1992.
4: L'uno accanto all'altro. camminerò.
2: Gli uomini della scorta nella terza auto sopravvissero all'attentato. Il convoglio era l'obiettivo della mafia, che voleva colpire Falcone da quando all'inizio degli anni Ottanta fu costituito il pool antimafia di Palermo, che indagò Cosa Nostra e istruì il celebre maxi processo. Queste bombe rappresentano un evento abnorme nella storia politica italiana. L'aggressione della mafia per loro tramite raggiunge il picco, replicato il 19 luglio, meno di due mesi dopo, con la strage di Via D'Amelio contro Paolo Borsellino e la sua scorta.
0: Dopo l'esplosione e lo schianto, Morvillo venne trasportata prima all'ospedale Cervello e poi trasferita al Civico, reparto di neurochirurgia. Morì intorno alle 23 durante un'operazione, troppo gravi le lesioni interne riportate. Donna con un carattere deciso, aveva la sua vita, la sua personalità. Non c'è infatti solo una scelta d'amore dietro la storia umana e professionale di Francesca Morvillo. Non c'è solo l'aver accettato di condividere con il celebre sposo la buona e la cattiva sorte. Nella storia umana e professionale di questa donna dal volto gentile, dal tratto fermo e dal sorriso schietto che prediligeva l'ascolto, come racconta chi l'ha conosciuta, c'è innanzitutto il quotidiano lavoro di una brillante magistrata. Insieme a suo marito erano stati condannati dalla mafia a non poter restare mai da soli, a dover condividere ogni momento di intimità con gli agenti della scorta, perfino quello della morte. Fino a quest'anno, a 31 anni dalla strage di Capaci e Via D'Amelio, la storia della giudice Francesca Morvillo, unica donna magistrato vittima della mafia, è stata nascosta nell'ombra e il suo nome è accostato all'epiteto sbrigativo di moglie di Giovanni Falcone. Il trentennale ha avuto il merito di vedere pubblicati romanzi e saggi che finalmente restituiscono alla giudice Morvillo la sua importanza, soprattutto come sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, dove fu una vera innovatrice. Il suo stile, le sue doti giuridiche e umane sono un modello per tutti i magistrati e le magistrate. A 30 anni dalla scomparsa, in memoria di Francesca Morvillo, Treccani ha dedicato a Francesca il volume Non solo per amore.
1: Perché oggi è importante parlarne?
2: È importante parlarne perché, come Francesca, moltissime donne sono morte, moltissime delle quali noi non conosciamo neanche il nome, del quale noi, nella nostra quotidianità, ci dimentichiamo. Le loro storie, tuttavia, parlano. Ci pregano di essere divulgate per fare in modo che quell'inutile spargimento di sangue non si ripeta. Che cosa ci ha colpito di più di questa storia?
0: Sarà stato il fatto che si parla sempre di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, senza concentrarsi sulle figure che finiscono per nascondersi nella loro ombra. Sarà stato il fatto che il nome Francesca Morvillo è sempre affiancato a quello di qualcun altro e non ci si concentra mai sull'importanza che lei stessa ha avuto nel mondo della magistratura e della lotta alla mafia stessa. Ma cosa è per noi la mafia?
1: Una prigione, un circolo vizioso che, una volta dentro, non ti permette più di uscirne.
2: Ancora saluti da Ilaria,
1: Virginia,
2: Miriana e vi ringraziamo tantissimo per l'ascolto.

0: Se jamais je...
1: Ciao a tutti, siamo Cristian Piserà e Mattia Pestura della classe seconda B di Vibo Valentia del liceo classico Morel di Colao. Oggi parleremo della strage dei picciriddi compiuta da Benedetto Nitto Santa Paola. Questa tragedia è successa a Catania nel 1976, quando quattro giovani ragazzi, per scherzo, senza saperlo, ignari al loro destino, hanno derubato la madre del boss catanese di Cosa Nostra. Questi quattro ragazzi, compresi in un'età che va dai 11 ai 15 anni, sono stati uccisi, appesi a dei cappi e lasciati cadere in un pozzo. Tre di questi, l'ultimo più giovane, fatto cadere direttamente al pozzo senza ucciderlo prima, perché l'esecutore di questo misfatto, Nino Calderone, non ebbe il coraggio di ucciderlo direttamente perché era quello più giovane dei quattro. Nino Calderone, quando diventò collaboratore di giustizia, descrisse che i ragazzi vennero rapiti e portati in un capanno e lasciati per due giorni nei pressi di Caltanissetta senza né cibo né acqua. Nel frattempo Calderone e Nitto Santa Paola, mentre i due ragazzi soffrivano e spaventati, non sapendo che cosa fare, e discutevano sul da farsi, e alla fine il boss decise che non bastava semplicemente spaventarli perché poi comunque avrebbero continuato le loro ruberie, decise di farli uccidere. Lo fa in modo terribile portandoli in questo pozzo, strangolandoli e uccidendoli. Je noie dans la pénombre. Nitto Santa Paola è stato arrestato poi il 18 maggio 1993, quasi 20 anni dopo la strage dei picciriddi, nelle campagne di Mazzarrone in provincia di Catanzaro, e latitante da 11 anni. Arrivato al comando della Cosa Nostra catanese, alleatosi con Totò Riina, eliminando il suo stesso capo Giuseppe Calderone, legato alla mafia perdente di Stefano Bontate, Santa Paola sarà condannato a vari ergastoli come mandante della strage della circonvallazione, dell'omicidio di Pippo Fava, come coautore delle stragi di Capaci Vidamelio e dell'uccisione del sindaco di Castelvetrato.
2: Volevo un po' sentire una tua opinione. Cosa ti ha colpito di più di questa storia?
1: Per quanto riguarda questa storia, mi ha colpito principalmente la crudeltà di Nitto Santa Paola nel non risparmiare questi quattro ragazzi che avevano compiuto questo gesto solamente perché erano ignari del loro destino e anche perché erano giovani e si volevano solamente divertire. Poi il periodo in cui è stato compiuto, quindi negli anni 70, era un periodo in cui a Catania principalmente queste ruberie erano abbastanza diffuse. Invece Mattia, una domanda per te: che cos'è per te la mafia?
2: Per me la mafia può essere anche considerato un governo sopra un governo, una struttura di persone che hanno un capo, che vanno ad eseguire delle certe operazioni all'interno già di uno Stato. Poi più o meno ovviamente la mafia svolge anche delle attività che non seguono le regole dello Stato principale. Questo può anche essere l'esempio, data la crudeltà del boss verso quelli che possono essere considerati comunque dei bambini. Oltre a questo, ovviamente la mafia è risorta anche per la sua potenza a carichi di, per esempio, durante il proibizionismo di birra, di sigarette, ovviamente tutte illegali. Ma senti Christian, dato che abbiamo parlato della mafia, perché è importante la lotta alla mafia?
1: La lotta alla mafia è importante perché bisogna insegnare alle generazioni future a decidere cosa è giusto e che cosa non è giusto, prendere le decisioni che sono importanti, come in questo caso, che possono appunto gravarsi sulla nostra vita e su quella dei nostri cari.
2: Beh, questo è tutto. Un saluto da Vibo Valentia della seconda B, da Mattia Pastura e Cristian Piserà.

0: Ciao a tutti da Flavio e da Massimiliano, della classe prima B del liceo Morelli Colao di Bo Valentia. Oggi tratteremo un tema molto grave, una tragedia che purtroppo colpì l'intera società italiana, la strage di Via D'Amelio, in cui ci lasciò, dopo solo 2 mesi dalla morte di Falcone, il suo collega Paolo Borsellino.
1: Tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, godere o finire.
2: La strage di Via D'Amelio è un attentato mafioso accaduto il 19 luglio 1992, dove morì Paolo Borsellino ad opera di Cosa Nostra. Adesso andiamo alla dinamica. Secondo le testimonianze di Antonio Bulla, unico ad essere sopravvissuto alla strage, quando Borsellino alle 13:58 alzò la mano per citofonare la casa di sua madre, una Fiat 126 imbottita con 100 fili di titolo esplose, uccidendo il magistrato e la scorta.
0: Dopo la strage di Via D'Amelio, alcuni pentiti riferirono i particolari dell'accaduto, particolari ancora sconosciuti alle forze dell'ordine, per esempio la dichiarazione di Giuffrè. Dato un certo anticipo, dovuto anche al fatto, per quel poco che sono riuscito a capire poi, che hanno avuto notizie che il dottore Borsellino forse addirittura stava diventando più pericoloso di quello che si era pensato. E in modo particolare, per quanto riguarda il discorso sugli appalti, mi permetto di aggiungere un altro particolare, piccolo particolare, penso noto, che il dottore Falcone mirava a dirigere la procura antimafia nazionale e che poi, forse, dopo l'uccisione del dottore Falcone,
3: si è avuta notizia che il dottore Borsellino poteva prendere quel posto. Un motivo è da ricercarsi, per quello che so io, sempre nel discorso degli appalti. Da tale venne individuata una delle principali cause. A questo seguirono vari processi che sancirono tantissimi arresti, dei quali ricordiamo quello del 16 gennaio 2023 di Matteo Messina Denaro, uno dei principali mandanti. Per ricordare questo tragico evento, durante il suo 30° anniversario, a Palermo si svolsero alcune manifestazioni. Dalle ore 8 alle ore 14 in Via D'Amelio si svolse quella Coloriamo Via D'Amelio, il 19 giugno per i cittadini di domani, dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter. Alle ore 14 il corteo Agende Rosse avviò un percorso dal punto di ritrovo e partenza via Cilea 95-97 sotto casa del giudice Borsellino fino a via D'Amelio, albero della pace, il punto d'arrivo. Alle ore 16 in via D'Amelio vi fu la manifestazione Il suolo del silenzio, rappresentazione a cura del centro giovani di Cornaredo di Milano, e alle ore 16:58 sempre in via D'Amelio vi fu un minuto di silenzio con la lettura e la musica in omaggio.
1: Se conta, sei la mia impronta sulle dita.
3: Cosa ti ha colpito di più in questa storia, Massimiliano?
2: Di questa tremenda storia mi ha colpito l'incredibile organizzazione mafiosa per quanto riguarda il depistaggio che si sviluppa alla base di questa, anche se forse non dovrei tanto stupirmi conoscendo le logiche mafiose. Ad esempio, venne minacciato Vincenzo Scarantino, venne malmenato e torturato affinché accusasse persone innocenti che purtroppo vennero di conseguenza condannate. Cos'è per te la mafia, Flavio?
3: Credo che la mafia sia un pericolo che purtroppo nel luogo in cui viviamo è molto presente, tant'è che nei casi peggiori si sostituisce allo Stato stesso. Spesso non ce ne accorgiamo, poiché adottano comportamenti errati ormai diventati abitudine per noi.
1: Tutti vestiti di vento.
3: Perché è importante parlare di lotta alla mafia, Massimiliano?
2: Importante parlare della lotta alla mafia, specialmente nelle scuole, perché sin da piccoli bisogna sapere le cose vere e non commettere degli errori. Il problema principale è che quando una persona vive in un contesto mafioso, pensando di stare nel giusto, commette errori senza saperlo. Perciò bisogna educare contro la mafia già da piccoli.
3: Questo podcast è arrivato al termine. Un saluto da Flavio e Massimiliano della classe prima B del liceo Morelli Colao di Bo Valentia. Grazie per averci ascoltato.
4: Abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo...
5: Ciao, io sono Paola della classe prima B.
6: Ciao, io sono Chiara della classe prima C del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
5: In questo podcast parleremo di Matteo Messina Denaro, mandante della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio del 1992. Proprio oggi ne ricorre il 31esimo anniversario. In questa strage sono morti Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e la sua scorta presso Capaci, sul territorio di Isola delle Femmine. Gli attentatori fecero esplodere un tratto dell'autostrada A29 alle ore 17:57, a causa della forte lotta che il giudice Falcone stava portando avanti contro la mafia, scoprendo pian piano sempre più dettagli riguardanti l'organizzazione criminale di Cosa Nostra.
4: Barzelletta, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese.
6: Matteo Messina Denaro fu uno dei principali mandanti di questo attentato. Dopo 30 anni di latitanza è stato finalmente arrestato, essendo accusato di essere l'esecutore materiale di alcuni omicidi, tra cui quello di Giuseppe Di Matteo, ragazzo quindicenne strangolato e sciolto nell'acido. Possibile che nessuno abbia mai visto Matteo Messina Denaro? Oppure è solo paura di denunciare qualcuno più potente di noi?
4: Ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura.
5: Io penso che è solo paura di denunciare qualcuno più potente di noi, solo per terrore di avere ripercussioni su noi stessi e in particolare sui nostri cari. Molte persone hanno aiutato il latitante, tra cui anche la maestra, nonché la sua amante, che insieme alla figlia avrebbero favorito l'intero periodo di latitanza. Laura Bonafede avrebbe conosciuto il mafioso sin dal 1996, un incontro così importante nella sua vita da ricordarlo lei stessa in uno dei tanti pizzinni. Ho chiesto di venirvi a trovare e mi è stato concesso, aveva scritto. Il giudice confermerà la custodia cautelare in carcere a suo carico, eseguita giovedì. Secondo te, perché è importante parlare di mafia?
6: Beh, perché è importante parlare di mafia? Parlare di questo argomento, a parer mio, è importantissimo, soprattutto per i giovani, in modo che iniziano a capire quali siano i contesti da cui stare lontani e, in caso qualcuno ci sia dentro, aiutarlo ad uscirne. La sorella di Denaro era a conoscenza degli atti compiuti dal fratello. Infatti, lei ha dato una delle testimonianze più importanti, indicata come l'esecutore testamentario, aveva il compito di far scomparire le tracce dei tanti segreti del boss, quelli rivelati dai mille pizzini trovati in casa di Rosetta Messina Denaro e quelli custoditi dal fratello. Nel progetto suicida si ritrova una somiglianza con la fine di Francesco Messina Denaro, padre di Matteo. Progetto suicida fallito quando è accaduto questo. Il 23 gennaio scorso, cioè una settimana dopo la cattura dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro, a presentarsi dai carabinieri, dopo una perquisizione nella loro abitazione di Via Mare 89, a Campobello di Mazara, raccontando che quell'uomo, visto nelle immagini, lo conoscevano, sono stati Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Ninfalancieri, arrestati dai carabinieri. Non avevano però fatto conti con le immagini riprese dalle telecamere, proprio davanti al loro portone. Dal 7 al 15 gennaio scorso, infatti, il boss era stato ripreso proprio lì, mentre entrava e usciva tra accurati controlli, ogni giorno in orari compatibili con il pranzo e la cena. Ma cos'è per te la mafia?
5: La mafia per me è un'associazione criminale che non dovrebbe esistere perché causa molte ingiustizie a persone innocenti. Parlando di questa storia, cosa ti ha colpito di più?
6: La cosa che mi ha colpito di più della vicenda riguardante Matteo Messina Denaro è quanto la paura possa influenzare l'uomo e tutte le sue azioni, di quanto l'omertà delle persone sia fondamentale nelle vicende che sono accadute. Dovremmo iniziare tutti quanti ad avere un po' meno paura di ciò che avviene e denunciare tutto ciò che vediamo di brutto.
5: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Paola e Chiara e un saluto e un grazie anche alle redattrici Sofia e Francesca e alla regista Caterina.
7: Ciao a tutti, sono Rocco Cantafio di Prima B
8: e Salvatore Mazzara di Prima B. Oggi parleremo di Lea Garofalo, donna vittima di mafia nel 2009. Trattiamo l'argomento in seguito alla giornata dell'impegno, in cui si sono commemorate tante altre vittime che nel tempo hanno espresso la propria contrapposizione alle mafie e quanto conduce. Lea Garofalo nasce a Petile Policastro, in provincia di Crotone, nel 1974. Cresce in un ambiente del tutto ndranghetista, imparando sin da piccola i movimenti e gli atteggiamenti delle cosche mafiose. Ad appena 13 anni si innamora di Carlo Cosco, poco più grande di lei, che seguirà a Milano dopo non molto tempo. L'ambiente qui non è molto diverso da quello che lasciava. Cosco, infatti, con la sua famiglia gestisce il ponte del traffico di droga. Lea rimane incinta a soli 17 anni, nel 1991, e nel 1996 Cosco viene arrestato nell'operazione Storia Infinita.
7: Lea è la primogenita di Nice, dopo un periodo a Bergamo ritorna in Calabria, dove iniziano le prime aggressioni da parte del fratello, Floriano. Quest'ultimo cercherà di avvertirla rispetto a quello in cui stava andando incontro, bruciandole ad esempio la macchina. Nonostante ciò, Lea non si soffermerà sugli avvertimenti e quindi verrà ucciso, poiché Lea aveva denunciato l'ex marito, e questo avrebbe comportato una sola cosa. Il fratello Floriano, data questa macchia all'onore, avrebbe dovuto ucciderla, cosa che però non fece e quindi venne ucciso. Lea continuerà imperterrita a collaborare con la giustizia e testimoniare contro l'ex marito, cosa che la condurrà sempre più vicina alla morte. Infatti il 24 novembre 2009 scompare nel nulla. Dopo numerose ricerche verranno ritrovati dei resti del suo corpo. Da qui allora vengono formulate le ipotesi. Lea era stata rapita, torturata e uccisa. Il suo corpo sarà poi fatto a pezzi e bruciato. Si terrà appunto il processo e al termine di esso saranno diverse le condanne. Così ci sarà l'ennesima vittima di mafia. Quello che però si è rivelato fondamentale è che Lea è morta con l'onore e proprio per questo la figlia, Denise, deciderà di portare avanti quello che aveva iniziato la madre, collaborando con la giustizia. Questo caso tra l'altro sarà poi conosciuto moltissimo, tanto che il 6 aprile 2023, 13 anni dopo, è uscita una serie TV dedicata a Lea Garofalo, chiamata The Good Mothers, disponibile su Disney Plus, che conta un totale di 6 episodi di circa 50 minuti l'uno, quindi consigliamo la visione. Per quanto riguarda il processo, si è rivelato molto importante. Infatti, in seguito alla sua scomparsa e ai ritrovamenti del suo corpo, esso è stato condotto e sono stati coinvolti appunto l'ex marito, Carlo Cosco, i cognati Vito e Giuseppe Cosco, e altri due membri, Venturino Carmine e Sabatino Massimo, che hanno contribuito al rapimento della donna e in seguito a far scomparire il corpo. L'esito del processo è stato ben chiaro. L'ex marito, il fratello Vito, Carmine Venturino e Massimo Sabatino sono stati condannati alla pena all'ergastolo. Al contrario, dopo lunghe ricerche, è stata dichiarata l'innocenza di Giuseppe Cosco, assolto per non essersi macchiato di questo grande crimine. Attualmente i condannati si trovano ancora in carcere e, stando ai dati, resteranno per tutta la vita.
8: Senti Rocco, cosa pensi della mafia?
7: Allora, della mafia penso che sia certamente onnipresente nel nostro paese e si tramuti nei nostri atteggiamenti. Questi atteggiamenti vanno cambiati però, e poiché formano una retratezza mentale e della società, che sicuramente non possono portare al progresso anche di questa provincia, nella nostra provincia di Vibo Valentia. Io invece ti volevo chiedere, cosa ne pensi di questo caso?
8: Questo caso a mio parere è stato brutale. Ci siamo trovati di fronte a delle situazioni appunto catastrofiche, e per questo motivo dobbiamo sempre ricordare la vittima in questione, ma tutte le vittime di mafia.
7: Bene, quindi questo podcast è giunto al termine. Vi salutiamo, io Rocco Cantafio
8: e Salvatore Mazzara
7: dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza.

0: Chase the cat.
1: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
1: Ogni sera la serie musica è top.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans. Non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Ciao a tutti, qui Stefano Piero dal liceo Cassini di Sanremo. Per Radio Ginse oggi intervistiamo Antonella Riolo, che si è classificata alla fase nazionale delle Olimpiadi di Storia che si terranno in Puglia. Ciao Antonella.
3: Ciao a tutti, sono Antonella, frequento la quinta G del liceo Cassini, sezione scientifico, e tra qualche giorno andrò alle Olimpiadi di Storia per la fase nazionale.
2: Bene, entriamo subito in merito all'argomento. Come ti sei preparata e cosa ti ha spinto ad affrontare questa prova molto importante e impegnativa?
3: Beh, io non ho un interesse particolare per la storia, quindi essendo in quinta e avendo quasi l'esame, ho pensato che andando a queste Olimpiadi avrei approfondito questo argomento, quindi sarei stata più preparata, e ho studiato sul libro di storia, sull'Unione Europea, e ho letto qualche pezzo di libro che mi ha dato il prof di Roma.
2: Il professor di Roma che appunto ti accompagnerà alla fase nazionale in Puglia.
3: Sì.
2: È stato difficoltoso? Quale fase hai dovuto preparare?
3: Ho superato la fase provinciale qui al Cassini e poi la regionale sempre qui, eravamo in 25 della scuola e poi qua al Cassini alla regionale in 4 e ora vado alle nazionali a Gallipoli.
2: Come erano strutturate queste prove?
3: Nella prima si poteva scegliere tra un tema o un saggio breve sull'Unione Europea, mentre la seconda era per forza la scelta di due tracce di un tema.
2: Come ci hai già detto, si terranno a Gallipoli, ma che giorno?
3: È il 9 di maggio, tra due giorni, infatti partiremo domani mattina e arriveremo là nel pomeriggio, poi il mattino di venerdì faremo la prova che verrà corretta al pomeriggio e sabato mattina ci saranno le premiazioni.
2: Ti senti pronta?
3: Abbastanza.
2: Bene, grazie. Allora ringraziamo molto Antonella Riolo e la salutiamo e gli facciamo tanti auguri.
3: Grazie mille.
2: Porta in alto il nome del nostro liceo.
3: Certamente.
2: Qui da Sanremo, linea Radio Jeans.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Stamp, stamp, in jeans, solo techno house e dance. Insert the name of your sweep here.

0: cosa qui? Ah, Acer. No, mi sento bassissima io rispetto alla musica, però.
1: Stomp Stomp in Jeans. Solo techno, house e dance.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pum pum pum pum pum. Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.